voi tutti a me contro, venite tutti contro me. Io piango, ma rullo.

Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

0: zio.
1: Mastro Fontana che ne le di conoscermi, offre una damigiana di cipro per assolvere di vostra signoria.

Une vedette l'homme con la bontà grande dell'agitella d'Italia.

si chiama Alice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo, e non m'ama, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

siete un gentiluomo. Prode, arguto, facondo. Voi siete un buon di due.

li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio. Io scoppio.

quando lo faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, tante la spezia, destino, destello, chi sarei pensato, travello, travello, quando

sulla con un violino. Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi a caccia, scoppiamo in circa. Correte solo messo lo spacco.

0: bene le chiavi, non ho visto le casse. Ben tu mi lavi. Andiamo, mi cengi, spagate di non solo il parco. Camice, connelle, ora ti sgoscio a bricone. Sovenaccio, via, via. Cuvera, ti sgoscio, lenzuola, perdi la notte. Non c'è.
1: È un rovo.
0: Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in attina.

0: padrone la casa, ma troppo nessuno. Eppure, come che non mi crede, come sono sicuro, sicuro, sicuro!
1: Non sono le cose, quelli che dipendono dalle case.

Eccola! Cassio, a te! Questo è il momento! Ti scuoti, vien, Desdemona! S'è mosso! La saluta! E s'avvicina! Per qui si tagga Otello! Aiuta, aiuta, Satana, il mio cimento! Già conversano insieme! Ed essa inclina sorridendo il bel viso. Mi basto il lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla roena. Andiam! Nel caso mio favor s'adopra. Eccolo al posto all'opera.

scrivi senza pagi. Esca fuori dalla gola il tuo terrino pensiero, con la più via parola. Santo tenesti in mano tutta l'anima mia, non sapreste,

parlo ancor di prova. Generoso Otello, vigilate! Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Detto, fuori con nulla.

0: questi fili tramero la prova del peccato d'amor, nella dimora di Cassio ciò s'asconda.
1: Atroce idea!
0: Ignorare la fora!
1: Rea contro me, contro

cane della sua lussuria e a me furate, m'agitava il petto forse un presagio. Ero baldo, giulivo,

Signore, avurato, mi trovano prova sicura che ne semona è pura. Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti giova, ora sicura ne visita.

l'ennesima, e credo che non lo sia. Te credo onesto, e credo disleale, la prova io vo'.